te, perché già lo sai chi io sono, di dove vengo e voi. Desde che te vi, mi identità perdi.